0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:39.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 49 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
0: Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6:30.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7.
3: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dai nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
6: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
5: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
6: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
5: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, meglio organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
6: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
5: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, Zverev, vincente 7-6-6-2-6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri, che il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
0: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7:10.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente, ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 14 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
6: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
5: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
6: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
5: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
6: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
5: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
0: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7:22.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. «Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare». Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane, colpita in una zona del viso non lontana da un occhio, ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 28 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
6: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
5: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
6: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre.

0: L'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana è il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere, Potrebbe

0: colpire ancora è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio, sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7:45.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo 2 giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
8: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
7: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia. Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
8: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
7: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
8: Tre coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, l'indagato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 51 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. Faccendiere di Walter Lavitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. «Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare». Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far risultare Luis de la Fuente ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaere, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto. A più tardi.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 7:59.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo 2 giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
8: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
7: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1,000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
8: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
7: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
8: Tre coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 4 minuti.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
12: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
0: Si aggrava il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
12: E ha confessato l'omicidio della madre, il ventenne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
0: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
12: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8. E 10 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dai nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
8: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successiva successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
7: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
8: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
7: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
8: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6-6-2-6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 19 minuti.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
12: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
0: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
12: E ha confessato l'omicidio della madre, il ventenne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
0: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
12: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quota quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i 4.184 dollari il 6 luglio e i 4.103 dollari l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 27 minuti.
9: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo 2 giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
8: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
7: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1.000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
8: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Siegfried Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
7: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagine sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
8: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, l'indagato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata l'anno fa, lo slam inglese contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano

0: Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 36 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Buongiorno dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita

0: ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
1: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
0: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740, la cifra precedente indicava 3.889 decessi.
1: E ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
0: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: Siamo allo sport per il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel 600esco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare nell'aprile 2024 figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 45 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i 72 dollari al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre 76 dollari, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i 4.184 dollari il 6 luglio e i 4.103 dollari l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
3: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: News.
9: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
10: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
9: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
11: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
9: Ed è tutto, buona serata.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 56 minuti.
5: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. L'annuncio a Donald Trump dopo 2 giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
14: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successiva successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti del terrorismo.
13: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
14: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
13: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
14: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
13: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
5: GR News.
15: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 9:02.
5: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
0: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo, che vinse 2 volte.
18: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 13 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
0: Medio Oriente. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
18: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
0: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
18: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara.
0: Ed è tutto. A più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: News. L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5:41 e tramonta alle 20:48. A Milano sorge invece alle 5:44 e tramonta alle 21:12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982, la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare nell'aprile 2024 figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 9 e 9 minuti.
5: News.
9: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
10: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
9: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Anclesio Tavares Tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una avvertenza sindacale. Yannick Sinner, a caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
19: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re, soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
20: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
19: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
9: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
5: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
9: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
10: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana, notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
9: Jannik Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
19: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani seguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
20: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
19: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
9: L'informazione torna più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 9 e 23 minuti.
5: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo 2 giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
14: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
13: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
14: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
13: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagine sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
14: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, indagato e difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
13: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News.
15: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 9:32.
23: E
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
4: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse due volte.
1: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario, con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
4: Medio Oriente. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Raghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
1: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
4: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. E il tragico incidente è avvenuto a Northandros, nelle acque

0: appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
1: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato tra gli anni 60 e 70, ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon e nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
2: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
6: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi per anche 4 mesi, che chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
2: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel 600esco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una 30ina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9:45.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
12: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligenza israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza. Una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti, per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
5: Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne Viterbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani seguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
14: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
13: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
15: L'informazione torna più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 9 e 56 minuti.
8: News.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
12: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla, sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
5: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
14: mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? E lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
13: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
5: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
8: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
8: News.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
12: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
5: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una avvertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
14: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
13: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
5: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
9: Sono le 10. E 12 minuti.
8: News.
19: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moe Moe, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in Sonora chiese il microfono e cantò Champagne il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
20: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
19: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
20: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
19: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
20: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
19: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon, il numero 1 al mondo. Ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon e, nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 10 e 24 minuti.
8: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
0: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
18: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di
1: di cadere a terra. Il motociclista è una quarantenne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
0: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
1: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
0: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla e il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
1: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia e Inghilterra, domani Argentina-Svizzera, le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon e nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora a La Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
2: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un

0: E segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i 72 dollari al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre 76 dollari, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i 4.184 dollari il 6 luglio e i 4.103 dollari l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 37 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Santa

0: troppe twist. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
1: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
0: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner, alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re, soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
0: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
4: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon e, nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.44 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1899 nasce la Fiat. La prima e più importante casa automobilistica italiana inizia infatti la sua storia nel seicentesco Palazzo Bricherasio a Torino. È qui che il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riuniscono una trentina di notabili aristocratici piemontesi, tra cui Giovanni Agnelli, attorno al progetto di rilevare un'azienda artigianale, la Ceirano, per dar vita a un grande gruppo industriale. A partire dal 1902 inizierà l'era della dinastia Agnelli, che prenderà la guida della società portandola in breve tempo ai vertici d'Europa. Con gli anni, da semplice casa automobilistica, la Fiat si trasforma nel più importante gruppo finanziario e industriale italiano, assorbendo tra l'altro anche altri marchi storici automobilistici come l'Alfa Romeo e la Lancia. Nel 1975, archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1982 la nazionale azzurra di calcio vince il suo terzo titolo mondiale ai campionati che si disputano in Spagna, battendo per 3-1 la Germania. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Nasce a Piacenza l'11 luglio del 1934 il grande stilista internazionale Giorgio Armani, l'uomo che per molti anni rappresenterà uno dei più quotati ambasciatori dell'alta moda italiana a livello mondiale. Le ricercatissime collezioni ne faranno uno degli uomini più ricchi del pianeta e in particolare, nell'aprile 2024, figurerà al terzo posto tra i paperoni d'Italia. Giorgio Armani muore a Milano il 4 settembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 10. E 51 minuti.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
0: Buongiorno Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana, fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni: colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon, e nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma, che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
11: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV, promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
12: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, e chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, 2 farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
11: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 11.
16: News.
18: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
19: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
18: Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
19: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
18: Medio Oriente e Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
19: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
18: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi retti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
19: Ed è tutto. A più tardi.
16: Meteo.
4: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Sport.
18: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
18: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 11:07.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Meteo.
4: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: Sport.
18: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la 7ª della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
18: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raúl Fernández e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 11 e 18 minuti.
20: News.
21: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in Sonora chiese il microfono e cantò Champagne, il sognatore, insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
22: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi. La CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
21: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
22: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettato sei droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
21: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
22: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
21: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
16: Meteo.
4: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il sette volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero uno al mondo, prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero due del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero due del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
6: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
2: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Sudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
19: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
2: Voltiamo pagina. La Rai sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
19: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
2: Medio Oriente e Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
19: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
2: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi diretti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
19: Ed è tutto. A più tardi.
20: GR News.
0: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
1: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 11 e 30 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del Centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che
11: che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
21: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moe Moe, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in sonore chiese il microfono e cantò Champagne il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
22: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
21: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
22: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra

0: struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
1: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon, il numero uno al mondo. Ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon e nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11 e 40 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa.

0: attiva sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la 7ª della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
5: Ha giocato
3: sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
4: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 11:51.
6: News.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
9: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
4: Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
9: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
4: Medio Oriente, Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
9: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
4: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi diretti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
9: Ed è tutto. A più tardi.
6: News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suo onore chiese il microfono e cantò Champagne il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
8: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
6: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervoso
11: nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
8: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
11: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
8: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'auto medica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
11: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
6: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
6: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Addio a Peppino Di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra 2 fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. 2 persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
9: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
4: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
9: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
4: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 8 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore, niente più, nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, cantante è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
9: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
4: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
9: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
4: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1.000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 18 minuti.
6: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, cantante è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
9: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
4: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
9: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino. In Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
4: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, cantante è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
4: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
9: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
4: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
9: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
4: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
9: Ed è tutto. A più tardi.
6: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12 e 31 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
17: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
10: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran, allora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
18: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta

0: Mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1.000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira.

0: Ira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
3: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della riviera ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
4: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
3: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
4: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino. In Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
3: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, due le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. è stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
0: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza. Una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
0: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i 2 fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
9: mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
0: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di riposto sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13 e 7 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola.
7: Champagne.
5: Vinse 2 volte Sanremo nel 1965, aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
4: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Yannick Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio: Francia-Spagna in semifinale. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola.
7: Champagne.
5: Vinse due volte Sanremo nel 1965, aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, Aria con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Yannick Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale. Ovunque tu sia, con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. è stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13 e 19 minuti.
9: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni, da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Mo e Mo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suo onore chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
12: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
11: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
12: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
11: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
12: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
11: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Torino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon, il numero uno al mondo, ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29%, e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
9: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
15: Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per avere appiccato un incendio nella casa in cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.
16: Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Bartolini nel centro di smistamento in zona Bovisa a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Viola e dal PM Storari. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio l'origine dolosa.
15: Medio Oriente, le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive SBS News, citando funzionari, sottolineando che il team negoziale del presidente Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire i colloqui in Oman con l'Iran.
16: Siamo allo sport. MotoGP, Marc Marquez conquista la 9ª pole position in carriera alla Sachsenring. Lo spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:19.041 ha preceduto suo fratello Alex e di Gian Antonio. In seconda fila Raul Fernandez, Ogura e Quartararo. Ottavo Bezzecchi, caduto durante il primo run dolorante al polso e le cui condizioni sono da verificare. Nono Martin e undicesimo Bagnaia. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15.
15: In chiusura al tennis, è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle 17. E allora sentiamo le sue parole.
6: Lo sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare.
16: E con le parole di Sinner è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 e 34 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran, allora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Yannick Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette,

0: virgolette naturale, e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse due volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
0: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 13 e 44 minuti.
1: News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse due volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
0: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? E lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? E sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo.
2: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
4: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, ha scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei quattro stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 13 e 55 minuti.
4: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in Sonora chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
9: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
8: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
9: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
8: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 5 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
9: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon, il numero 1 al mondo. Ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14.
4: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni, da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suo onore chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
9: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
8: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
9: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito, a rendere noto il bilancio e il sindacato USP che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
8: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
9: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo.
2: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 7 minuti.
4: Sport.
5: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend.
11: E siamo al tennis. Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
0: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica è stato comunque un ottimo torneo.
11: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2,23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8,01. Sesta Derkac nel triplo con 14,33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2,11,83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Meteo.
2: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 14 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In apertura la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. La vittima aveva 61 anni, l'omicida ne ha 63.
12: Una donna di 76 anni è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La donna era stata morsa l'8 giugno scorso nei prati, nei pressi della sua abitazione. Poche ore dopo l'episodio ha iniziato ad accusare i primi sintomi, tanto da decidere, assieme ai familiari, di rivolgersi all'ospedale di Cavalese. L'infezione è progredita fino a causare danni cerebrali irreversibili e poi la morte.
13: Italia nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almeria. La Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti in allerta rossa.
12: Rimaniamo all'estero e andiamo in Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. L'ayatollah aggiunge: promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini.
13: Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e un ferito. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Nella capitale, il bilancio dei raid della notte è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino.
12: La MotoGP Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime aprile sono ancora quelle di Trackhaus con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il GP dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7. Alle 15 la sprint race.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo.
2: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Sport.
11: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis. Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
0: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica è stato comunque un ottimo torneo.
11: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Meteo.
2: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
4: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025 i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 14. E 32 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
20: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
21: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da

0: Temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Sport.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo, ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis. Yannick Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica è stato comunque un ottimo torneo.
2: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wagnoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Sudal Quickstep si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4%, 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%.

0: positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple, più 2,46%, e da Amazon, più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
2: Sport. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la 9ª pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse, con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire 8º, ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis. Yannick Sinner in finale a Wimbledon per il 2º anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la 7ª della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Ho perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
2: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2.23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8.01. Sesta Derkac nel triplo con 14.33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2.11.83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: sono le 14 e 52 minuti.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni, da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era stato numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suo onore chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
9: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto, vicino alla costa dell'Oman, e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
8: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
9: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
8: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
9: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
10: Sport.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis. Yannick Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
2: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Sudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 15 ed un minuto.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
11: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
12: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
11: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
12: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
11: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
5: Viabilità.
13: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
11: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
12: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
11: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
12: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
11: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
1: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
5: Viabilità.
13: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 16 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero. Ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna. Sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli Scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 21 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guarrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Christian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio, e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guarrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Christian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.

0: permanenti al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
1: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
0: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei quattro stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni

0: dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 48 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 52 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo, più 1,48% e Unicredit, più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple, più 2,46%, e da Amazon, più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli Scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15. E 59 minuti.
1: News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana, profondamente legato alla sua Capri. I funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
10: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
9: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
10: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
9: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti ed dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
10: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 centesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 centesimi. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 centesimi al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 millesimi al litro.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
2: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
3: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
2: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
3: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay, che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18, con 35 gradi.
2: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martina. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo
12: l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ore 16 e 16 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 centesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 centesimi. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 centesimi al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 millesimi al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 22 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
2: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
6: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
2: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
6: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18 con 35 gradi.
2: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo partito dalla pole position ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
4: Viabilità.
5: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 16 e 31 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana, profondamente legato alla sua Capri. I funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 centesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 centesimi. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 centesimi al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 millesimi al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.

0: Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi, nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 39 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
3: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
4: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
3: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
4: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18 con 35 gradi.
3: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo partito dalla pole position ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
1: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi.

0: soldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
4: Viabilità. sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
10: Scegli il servito EQUATE High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile EQUATE. Info e regolamento su EQUATE.it. EQUATE. Muoviti più liberamente.
5: Radio GR News.
11: Sono le 17.
5: News.
12: Un saluto dalla redazione.
13: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
12: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigi Fortunato. La 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
13: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
12: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
13: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
12: Lo sport, la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring bissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Giannantonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
5: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
5: Viabilità.
4: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025 i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 17 e 16 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
1: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigi Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
2: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
1: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
2: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
1: Lo sport e la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento del Moto Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring bissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Gianantonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis, al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 21 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana, profondamente legato alla sua Capri. I funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
7: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane invece l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
6: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
7: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
6: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
7: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17 e 31 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
1: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigi Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
2: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della Regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
1: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
2: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
1: Lo sport e la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento del Moto Mondiale Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring bissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Gian Antonio III. Sesto il leader del Mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
13: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 38 minuti.
13: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli

0: sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
0: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
0: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente

0: per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 17 e 50 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
2: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
3: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
2: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
3: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
2: Lo sport, la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring bissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio di Gian Antonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo, più 1,48% e Unicredit, più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple, più 2,46%, e da Amazon, più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse 2 festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
9: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
8: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 velivoli, sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
9: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
8: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
9: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 centesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 centesimi. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 centesimi al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 millesimi al litro.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Stanco della routine?
12: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 18 e 4 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse 2 festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio
14: faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
9: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
14: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
9: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
14: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
9: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
14: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Crocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 18 e 10 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli Scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al mondiale aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martina. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France, con arrivo a Bergerac con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis: è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final 8 di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Un funzionario del Qatar ha detto alla CBS che i negoziatori americani non andranno in Oman, dove è invece già arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In precedenza la TV statunitense aveva riferito che entrambe le delegazioni avrebbero partecipato ai colloqui a Mascate sulla situazione nello stretto di Hormuz.
2: Ancora esteri, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Poche parole mannette, quelle della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre. Per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, prosegue la dichiarazione.
3: Ora in Italia resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
2: Tragedia nel calcio sudafricano, è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai mondiali 2026 disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla CAF e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause del decesso sono ancora da accertare.
3: Da domani entreranno in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati. Solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, a mezzanotte 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno invece spenti.
2: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big giornata di grande tranquillità. Pogacar resta in giallo. Per la MotoGP Marc Marquez domina nel suo Sachsenring vincendo la sprint race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia con Bezzecchi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata. Ayogura chiude quarto davanti a Raul Fernandez e al leader del mondiale Jorge Martin. Settimo Pecco Bagnaia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 26 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli Scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final 8 di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 18:35.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio, e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
15: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
14: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici.

0: e in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
0: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, un saluto a tutti.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 43 minuti.
4: Sport.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al Mondiale, aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia.

0: famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martina. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di visare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final Eight di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi. Gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18:55.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al mondiale aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martina. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final 8 di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Pressione meno salda al nord, dove ci sarà spazio per alcuni fenomeni temporaleschi, gran caldo ovunque. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali risulteranno via via più probabili sulle regioni settentrionali, ma non solo sui rilievi, anche localmente sulle aree pianeggianti. Sempre tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Sarà quindi bel tempo da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia un saluto a tutti.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News.
0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19.
5: News.
2: Buonasera dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno dunque attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
2: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
7: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
2: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico. Da Champagne e Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
7: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac. Pogacar resta in giallo.
7: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 5 minuti.
5: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
9: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
8: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito da almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
9: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
8: Miniamo la pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
9: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: closed.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno dunque attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
2: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
3: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
2: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico. Da Champagne a Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac. Pogacar resta in giallo.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 22 minuti.
4: News. News.
0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
7: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su Truth. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
0: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
7: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
0: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
7: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni. Missioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno dunque attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
2: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
3: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
2: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico. Da Champagne e Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac. Pogacar resta in giallo.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
4: News.
0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
7: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna in

0: quali un bambino, esplosione e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
1: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
0: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
1: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi.

0: di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno dunque attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
1: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
2: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
1: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico, da Champagne e Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac. Pogacar resta in giallo.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parti del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: News.
8: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse 2 Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
9: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua. Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
8: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 velivoli, sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
9: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
8: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
9: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalairi con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parti del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parti del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: si può.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo dunque da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate, in giornata qualche nube in più al nord su parte del centro, ma con basso rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 32 minuti.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud, nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo, quindi da nord a sud, nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque, salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord e su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre a

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 31 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, di nuovo bel tempo da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare

0: c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque. Di nuovo bel tempo da nord a sud. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque salvo per qualche innocua velatura al nord-est. Temperature molto elevate. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi al nord su parte del centro, resterà piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Whatever.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.